0: Mazzutesi una comparativa. Buena,
1: eh? Mira, lo che dice, chi deve usarla? Lo bambini devono viaggiare con sistemi di ritenuta adeguati.
0: Totalmente chiaro, tio. Un click ci può fare la differenza.